30 denari per 7 amari, grazie, un marsala. Per poi vedere scritta doppia al botteghino l'insegna di una grande multisala. Diceva Gesù Santo alla stazione, un nuovo film davvero commovente, con un cast del tutto eccezionale.

cinema è un buio di persone. I grandi divi sono stelle da ammirare. E nessuno vide giù fra le poltrone che quei due cominciavano a scopare. Maddalena, io ti amo tanto. Lui voleva il cielo e io voglio stare qua. Lo uccidessero, va bene, tanto al tempo ha detto a tutti che poi risorgerà, ma il paradiso mio sta solo nei tuoi fianchi. Sieni dolci per occhi stanchi, bocca rossa di caramella, questa vita sulla terra è così bella. Dallo schermo di Olivide al sola voce io ti fulmino giù dall'Iscariota. Mio figlio sta morendo sulla croce per colpa di un mortale così idiota. Maddalena allora si alzò e urlò con tutto il cuore: Dio, non mi fai paura. Tu che hai fatto un figlio senza far l'amore, che vuoi capirci di questa fregatura?

0: Io scappò nel cielo e nella furia mise su un grandissimo cantiere per costruire una potente curia che potesse Maddalena far tacere. Giuda e Maddalena stanno insieme e girano nascosti fra la gente e vanno al fiume a far l'amore su una barchetta che va controcorrente.
1: Maddalena, del disc Super Santos del 2011 de Manarino. Després d'aquest disc, Manarino va tenir el premi al millor compositor italià de música jove. Manarino recupera la tradició popular romana i, com tants altres, en fa una cançó d'actualitat. Passem directament al seu quart disc, Aperti Cielo, del 2017, amb la cançó Arca di Noè.
2: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare,

urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, è il carburante.

poi un titolo al quadro alla sua imitazione. Un consiglio lo accetti ed è da grande illusione.